Josie. E re ko amohele ka lerato le ka mofuthu nna ne ho lena la the Urban Wave nja mmena ka lebitso ke Sandra ke Thembi ke magadi ya masiteng ke kgosatsana ya maqhubu gaso ba le nna o tlola hona jwale go fitlhela mane goreng ya bobedi rena e le Louise jwalo o lezi wo la fishirile jwalo sanere ba re emalangeni heya ra magopola Louise o ile etsa accident e nngwe e sehlogo le ena le malume Victor hamo ya hae o robale e ka kgotsa mamedi metsotso ga jwale e leshome le metso robedi go tswela goreng ena ya leshome o kane hantle nna go nna gaolo le ratang gagolo ke the Urban Wave tsatsing la kajeno ke International Wizard Day ya ke International Wizard Day mo leng gore ke tlo bolelela ga batse gore di wizard di lizard di botlhokwa ga kaka ya di lizard ba bangwe ba kareke ba kareke le